0: andato adesso un po' più.
1: Di sti prosciutti.
2: Basta! Società non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti, perfetti, maleducati!

che qui è tutto un magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete